0: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50€. Il pranzo da casa te lo mangi domani. Forse.
1: Kiss Kiss. La musica più bella. La musica più bella.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
2: Questo programma nuoce gravemente alla salute. Dei tipi noiosi.

0: della notte. Vola!
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Questo programma è da somministrare in dosi massicce ai tipi musci. Baby.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: L'ascolto di questo programma provoca oscillazioni della testa a ritmo di musica.

la notte. Vola! Durante l'ascolto di questo programma è normale cantare, sgolarsi e stonare.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Questo programma è fortemente indicato per serate tra amici ad alto tasso di divertimento.

Kiss Kiss. Tu mi piaci, tu mi piaci, tu mi piaci tanto. La musica più bella. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. Tu, figlio di un muratore, l'Emilia che si allarga.

0: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
1: Kiss Kiss.

Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

0: Ognuno di noi scrive la propria storia. Tra quelle storie può esserci anche il papilloma virus o HPV. Spesso regredisce da solo, ma quando non lo fa, può evolvere in lesioni precancerose e tumori potenzialmente letali. La vaccinazione contro l'HPV protegge il tuo futuro. Scrivi oggi il tuo domani. Prenota ora. Scopri di più su info.hpv.it. Outminsal 4226. Kiss.
1: Ehi grandi, avete sentito? Questa è la musica della tenerezza. Ascoltiamole insieme. Ci voleva proprio. Tutti abbiamo bisogno di tenerezza. E c'è chi lo sa bene. Tenderly. Un mondo di tenerezza.
2: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore...
3: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
4: Deliveroo!
3: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
7: Ci sta.
6: Su una grande nave.
7: Ci sta.
6: A un prezzo piccolo.
7: Ci sta anche quello.
8: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su mobi.it.
9: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.

Torino. Si parte da qui. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Francesco Gabbani, Paola Iezzi, Serena Brancale, Levante, Belia, Ermal Meta e tanti altri. Non sei ancora riuscito a prenotare il tuo biglietto per lo show del 30 maggio? Vieni al Villaggio Kiss Kiss in Piazza Castello il 29 e 30 maggio e prova a conquistare l'esclusivo biglietto con accesso PIT. Kiss Kiss Way. Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.

0: Tutti ben trovati. Gli Stati Uniti e l'Iran potrebbero annunciare entro il pomeriggio di oggi la finalizzazione di una bozza di accordo di pace per porre fine ai combattimenti su tutti i fronti, secondo quanto riferito dal Washington Times da una fonte vicina ai negoziati. Ma se da un lato Donald Trump ha fatto sapere che gli aspetti finali dell'accordo e i dettagli sono attualmente in fase di discussione e verranno annunciati a breve, dall'altro i Pasdaran frenano, l'Iran dicono non si è impegnato in alcun modo e la questione nucleare non è stata discussa in questa fase. E mentre Donald Trump lavorava con i suoi più stretti consiglieri all'accordo con l'Iran alla Casa Bianca, un uomo armato ha aperto il fuoco contro gli agenti del Secret Service in uno dei checkpoint vicino al perimetro della residenza presidenziale. L'aggressore è morto poco dopo in ospedale in seguito alle ferite riportate. Il responsabile, un 21enne, con alle spalle precedenti contatti con la polizia e con gli agenti incaricati della protezione del presidente degli Stati Uniti. Nella sparatoria è rimasta ferita anche una persona che si trovava nei paraggi e che ora è ricoverata in ospedale in condizioni gravi. Un attacco missilistico di massa ha colpito Kiev nelle prime ore di stamattina dopo che l'Ucraina aveva avvertito di aspettarsi una risposta russa per l'attacco al dormitorio a Lugansk. Le forze russe hanno colpito la capitale ucraina con missili e droni. Ci sarebbe un morto e almeno 40 persone sarebbero rimaste ferite. Residenti di diversi quartieri della capitale segnalano almeno 10 potenti esplosioni. Veniamo in Italia. Urne aperte in 749 comuni per l'ultimo test elettorale prima delle politiche del 2027. Oggi dalle 7 alle 23, domani fino alle 15, oltre 6,6 milioni di italiani sono chiamati ad eleggere sindaci e consigli comunali nelle regioni a statuto ordinario. L'ente puntata su 18 capoluoghi, uno di regione e 17 di provincia. L'eventuale ballottaggio è il 7 e l'8 giugno. L'occupazione femminile in Italia raggiunge per la prima volta un traguardo storico. Abbiamo superato il tetto dei 10 milioni di donne lavoratrici, ha dichiarato Giorgia Meloni nel videomessaggio inviato per la giornata conclusiva del Festival del Lavoro. La Presidente del Consiglio ha collegato il risultato all'aumento generale dell'occupazione, sottolineando come il numero dei lavoratori stabili sia cresciuto di 1.200.000 unità, mentre i contratti precari sarebbero diminuiti di 550.000. Rientrate in Italia le salme dei 4 dei 5 subitaliani morti alle Maldive. Domani al via gli esami autoptici che inizieranno con quello su Gianluca Benedetti, il capobarca di 44 anni originario di Padova, il cui cadavere era stato recuperato per primo. Sport, calcio, negli anticipi della 38esima e ultima giornata di Serie A, il Bologna e l'Inter campione d'Italia pareggiano 3-3, mentre la Lazio regola 2-1 il Pisa. Oggi in programma 7 partite che mettono in palio punti per la corsa Champions e la salvezza. Formula 1, George Russell conquista la pole position del Gran Premio in Canada, il britannico della Mercedes precede il compagno Kimi Antonelli, poi le McLaren di Norris e Piastri, quinta la Ferrari di Hamilton, ottava quella di Leclerc. Con questo abbiamo concluso, da Cristina Manco, kiss kiss a tutti.
1: E grazie alla nostra redazione, grazie a Cristina Manco, giro di boa. Seconda ora da trascorrere con la più bella musica, quella di Radio Kiss Kiss. 8 del mattino, Raul, salve, sono io, con Max in regia insieme a Pasquale Viola, quindi a quattro mani per un appuntamento importante, visto che tra circa 40 minuti qualcuno di voi sarà premiato con i nostri gadget. Per l'appello che abbiamo lanciato, cioè è arrivato il caldo e la risposta la state per dare voi. The Colors, in arrivo per voi con Rolling Stones.

0: Love On. E questa è la mattinata di Radio Kiss Kiss, buona domenica, che in viaggio, quelli che stanno facendo sport, quelli che accompagnano i loro figli a fare sport in giro per l'Italia, visto che di solito la domenica è un po' relegata alle gare veliche, gare sportive, in generale sport estivi, sport invernali, calcio, calcetto, basket. Sta arrivando migliaia di messaggi, tra un po' magari quelli più carini li ascoltate. Intanto però, insomma, non abbandoniamo l'argomento che abbiamo lanciato, visto che sta arrivando migliaia di messaggi in merito al caldo che è arrivato. E sentiamo, vai.
1: È arrivato il caldo, accendiamo il climatizzatore.
0: Bravo, e così gioco è fatto, bravissimo.
2: Ciao Radio Kiss Kiss. Ciao. È finito il caldo e mi tocca togliere il piumone dal letto. Niente più abbracci caldi sotto le lenzuola.
0: Però no, qui è finito il caldo, è arrivato il caldo, quindi togli il piumone, va bene, vai.
3: Ciao ragazzi,
0: ciao.
3: Sono Salvatore.
0: Ciao,
3: da Palermo.
0: Sì.
3: E allora, è arrivato il caldo.
0: Bella Palermo.
3: È arrivata la puzza delle ascelle. Ciao ragazzi.
0: Che schifo però. Vabbè, esiste anche un detergente, insomma, laviamoci e usiamo anche ogni tanto dei profumatori, dei deodoranti. Va bene, questa è Radio Kiss Kiss. Attenzione perché tra poco ci sarà il premio finale, ma avete ancora tempo, giusto? Ok, 347 490 0042, è arrivato il caldo e...

0: Ta-ta-ta-tam. Aranciata. Bella fresca, fresca. Fra Quintale su Radio Kiss Kiss suona sempre solo la musica più bella. Insieme fino alle 9, vi ricordo che alle 12 non dovete assolutamente perdere il grande appuntamento con Fuori Tutto, perché oggi Adriana incontra Clementino. E quindi dalle 12 in TV e anche alla radio ascolteremo questa bella chiacchierata con Adriana e con Clementino. Ma intanto mancano 20 minuti alla premiazione, arrivano altri messaggi, sentiamo, vai.
1: Ciao Raul.
0: Ciao.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Sono Antonio da Benevento.
0: Sì.
1: E Antonio fa caldo.
0: Tu sei l'Antonio, Antonio fa caldo.
2: Buongiorno Raul, sono Ciao. Angela da Venafro. È arrivata l'estate e posso finalmente andare a camminare sotto il sole, perché io sono un pannello solare, ho bisogno
0: veramente
2: di energia.
0: Che bello, ho tante amiche e tanti amici che amano il sole, la vitamina D, mi fanno due palle così, oh, fa bene. Io sono uno di quelli che sotto all'ombrellone, oppure in generale, riesce a stare tre minuti e poi ho sempre qualcosa da fare, o voglio che mi creo qualcosa da fare, perché no, stare sotto al sole purtroppo no, fa caldo.
3: Ciao Raul.
0: Ciao.
3: Buongiorno.
0: Buongiorno.
3: Direzione un bel torneo di calcio con la mia bimba.
0: Ah.
3: E ricomincia il caldo. E ricominciano anche le ascelle
0: pentate
3: e l'odore di sudore.
0: Ragazzi,
3: lavatevi.
0: Certo, laviamoci tutti, un po' tutti, che siamo una grande comunità, va bene. 347-490-0042. Se anche tu vuoi partecipare al nostro gioco, fallo. È semplicissimo. Per vivere l'estate più bella. L'estate di Radio Kiss Kiss Play Everywhere. Il bello della musica suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: Il sapore dell'estate regalatoci da Radio Kiss Kiss con Peggy You. Era il 2023, quindi 3 anni fa, grande l'estate vissuta insieme. Questa è Radio Kiss Kiss, la radio della musica più bella. Allora, manca veramente molto poco per premiare il messaggio più simpatico arrivato al 347-490-0042. Che bella l'estate, la stagione del divertimento, delle emozioni e della musica. E con i gioielli della collezione Bayou di Kidult puoi viverla al massimo. Bracciali, collane, anelli, tutto personalizzabile. Beh, ti basta scegliere tra i numerosissimi charm per creare combinazioni uniche e raccontare chi sei. Parole, simboli e colori che rispecchiano l'animo di chi li indossa. Crea, combina, cambia look. Kidult by You, il tuo gioiello, la tua estate. Kidult è main partner di Kiss Kiss Way.
1: Kiss Kiss a te che quando vengono le amiche a trovarti, prepari aperitivi degni del miglior cocktail bar. Kiss Kiss a te che sei cresciuta in un quartiere difficile e hai deciso di andare via per rincorrere i tuoi sogni. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
2: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
3: E che sapori, Antonella!
4: Da MD c'è il tutto a un euro, con tante offerte da far venire l'acquolina in bocca. Ad esempio, fino al 31 maggio, trovi il tonno al naturale Poseidon da 160 grammi a 1 euro e le patate da forno, le specialità di Beppe da 750 grammi, sempre a 1 euro. Se hai voglia di risparmiare con gusto, vieni da MD.
3: Ti aspettiamo!
2: MD, buona spesa Italia.
5: Kiss Kiss. Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
6: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
7: Sì, certo.
8: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro. Solo da Old Wild West.
7: Kiss, kiss.
9: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
7: Kiss, kiss.
10: Cagliari, 21-24 maggio. Il Golfo degli Angeli ospita la regata preliminare della Louis Vuitton, 38esima America's Cup. Uno degli eventi velici più attesi. Vedrà i team più prestigiosi del mondo sfidarsi sui bolidi AC40, dando inizio alla Road to Naples 2027. Louis Vuitton, 38esima America's Cup. Radio Supporter, Radio Kiss Kiss.
11: Kiss Kiss.

0: sei? Allora, gioco è fatto. 8:25 della domenica di Radio Kiss Kiss, la radio dalla musica più bella e tanta musica per un'estate che sta per arrivare, davvero straordinaria, anche per il Kiss Kiss Way. Non perdete le nostre tappe in giro per l'Italia, che ci sono delle belle sorprese. Attenzione, è arrivato il caldo e...
1: Ciao Raul.
0: Ciao.
1: Kiss Kiss a tutti.
0: A voi.
1: Sono Vincenzo da Napoli.
0: Ciao,
1: è arrivato il caldo e come ogni domenica, sia col caldo che col freddo, scarpe, pantaloncini e magliette. Bravo. E si esce a correre. Ciao a tutti, buona domenica.
0: Ciao a tutti, anche con il caldo, va bene, ci sta, ok. Ragazzi, tempo un quarto d'ora circa e premiamo il messaggio più simpatico. Vediamo, redazione, ce l'abbiamo già il vincitore? Non ancora. Ok, avete tutto il tempo per mandare il vostro. Robbie Williams. Come on.

Taylor Swift con Elizabeth Taylor su Radio Kiss Kiss. Suona sempre solo la musica più bella, anche quella del passato. Pensate, era il 2014, una delle mie preferite. Lui si chiama James Bay. Arriva con Hold Back the River su Radio Kiss Kiss.

Lui è James Bay, questa è Hold Back the River. Con questo pianino finale ci porta una bella novità, la nuova di Samurai J, canzone che unisce sonorità urban e ritmi travolgenti, candidandosi con una delle hit estive dell'anno. Quindi il testo esplora questo contrasto, come dire, tra questo desiderio e la paranoia nei rapporti sentimentali, giocando sul concetto di mala suerte. Novità, il titolo è Flamenco Paranoia.

0: arrivato il merch ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss. Una produzione super limited edition pensata per chi è davvero made of Kiss Kiss. Non è solo stile, è appartenenza. Fatti un regalo, entra nel mondo Kiss Kiss e portalo sempre con te. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it. Kiss
1: Kiss. Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com. Kiss, kiss.
2: L'estate è arrivata ed è solo nostra. Sentite l'energia? Sì!
3: Nescafè latte cappuccino. Fresco mix di latte e delizioso caffè con ingredienti 100% naturali. Scopri tutti i gusti nel banco frigo. Nescafè latte, il gusto fresco della tua estate. Kiss, kiss.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
6: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
7: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
8: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.

0: It's so easy. To fall in love, è così facile innamorarsi, a detta di Olivia Dine, ed è vero. Allora, 8.44 qui a Radio Kiss Kiss, prontissimi per premiare il messaggio più simpatico arrivato per l'appello di questo 24 maggio. La domanda era: è arrivato il caldo e...
1: Ricomincia il caldo e ricominciano anche le ascelle pezzate e l'odore di sudore. Lavatevi!
0: E chi è? E come si chiama? Rosy! Grande Rosy! Brava Rosy, vince perché l'ascella pezzata, insomma, va premiata. Guarda, Rosy, premiamo te a nome di tutti i messaggi che sono arrivati, che riguardano proprio le ascelle, perché ne sono arrivati tantissimi, vabbè. Anzi, esiste il sapone, voglio dire. Esiste la doccia e il deodorante, ok? Intanto la bella musica qui continua e poi ci saranno altre belle sorprese anche in cartoline d'Italia, perché già vedo belli e pronti Max e Polly e la Leti. Intanto Liam Payne, Rita Ora.

Tony F, Featuring Gaia con Sesso e Samba. Sesso e Samba, a concludere questo bel appuntamento di questa bella domenica. Grazie a tutti voi per essere stati con noi. Tra poco Cartolini d'Italia, già pronti Max Polli e Laleti. Ciao ragazzi e saluto e ringrazio Max in regia, Pasquale Viola. Io torno sabato e domenica prossima sempre tra le 7 e le 9 con delle belle sorprese. Mi raccomando, seguite il Kiss Kiss Way, il nostro tour, e cosa importante, scaricate l'app di Radio Kiss Kiss, così potete ascoltarci, guardarci ed essere con noi H24 ovunque, in qualsiasi parte del mondo. Torniamo indietro nel tempo, 1994, sì, Roxette con Sleeping in My Car. Buona domenica.

0: Roxette, Sleep in My Car, dal 1994. Rete, sei pronta? Che tra poco iniziamo.
1: Prontissima.
0: Tra poco, tra pochissimo. Prima le ultime notizie, tra qualche istante. Poi cartoline d'Italia.
2: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way. Il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss Way. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way. Il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con
3: passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR.

0: contro gli agenti del Secret Service in uno dei checkpoint vicino al perimetro della residenza presidenziale ed è stato colpito. L'aggressore, un 21enne già noto alle forze dell'ordine, è morto poco dopo in ospedale in seguito alle ferite riportate. Nella sparatoria è rimasta gravemente ferita una persona che si trovava nei paraggi. È di un morto e almeno 40 feriti il bilancio del massiccio attacco russo su Kiev di questa notte. Si registrano danni agli edifici in numerose zone della città. Le autorità ucraine avevano avvertito di aspettarsi un importante attacco russo per rappresaglia per il raid al dormitorio a Lugansk, il cui bilancio finale è di 21 morti e 42 feriti. Cambiamo argomento. Urne aperte per 6,6 milioni di italiani dalle 7 alle 23 di oggi per la prima giornata di votazioni per le amministrative, che coinvolgono quasi 750 comuni e 18 capoluoghi. Domani i seggi saranno aperti nuovamente dalle 7 fino alle 15, subito dopo il via allo spoglio, l'eventuale ballottaggio nei comuni con più di 15.000 abitanti il 7 e l'8 giugno. L'entrata è tutta in Italia alle salme dei subitaliani morti alle Maldive. Al via da domani le autopsie. Il primo corpo esaminato sarà quello di Gianluca Benedetti, il capobarca di 44 anni originario di Padova, il cui cadavere era stato recuperato per primo. L'ipotesi principale è che il gruppo sia stato ingannato dalla sabbia sollevata durante il passaggio, perdendo l'orientamento e non riuscendo a trovare più una via d'uscita. Arriva la primavera, ondata di calore sul nostro paese, soprattutto al centro-nord. Il picco è atteso tra martedì e mercoledì, con temperature fino a 35 gradi tra Piemonte, Lombardia ed Emilia-Romagna, con possibili ripercussioni sulle coltivazioni. Lo sport, calcio. Negli anticipi della 38esima e ultima giornata di Serie A, il Bologna e l'Inter, campioni d'Italia, pareggiano 3-3, mentre la Lazio regola 2-1 il Pisa. Oggi in programma 7 partite che decreteranno gli ultimi verdetti che riguardano la corsa Champions e la lotta salvezza. Formula 1, George Russell su Mercedes conquista la pole position del Gran Premio del Canada precedendo il compagno Kimi Antonelli. Seguono le McLaren di Norris e Piastri, quinta e ottava posizione per le Ferrari di Hamilton e Leclerc. Infine ciclismo, e la danese Vingegaard vince la 14esima tappa del Giro d'Italia a Ostapila di 133 km e conquista la maglia rosa. Oggi la 15esima frazione Voghera Milano di 157 km. Con questo abbiamo concluso. Da Cristina Manco, kiss kiss a tutti.
1: Grazie dunque alla nostra redazione, grazie anche al nostro amico Raul. Parte cartoline d'Italia, vai!

0: La domenica ricca di cose, di avvenimenti sportivi, sì. Ricca di cartoline da spedire, le vostre, ricche di voto anche, sai che si vota in tanti comuni. Buona domenica, cartoline d'Italia da Max Poli
1: e la Leti.
0: E grazie anche alla regia.
1: Sì, Massimo Pennino, buongiorno.
0: Ciao Massimo e regia. Allora, pronti? Vi aspettiamo da subito con i vostri messaggi, le vostre cartoline da tutta Italia. Come va la vostra domenica? Iniziamo da questo, l'appello vocali al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Sigla. Radio.

0: Dai, vi aspettiamo ragazzi, vocali da tutta Italia, fate sentire che ci siete anche in questa domenica in Cartoline d'Italia. Ale, ti sei entusiasta sta domenica?
1: Sì, tantissimo.
0: Bene, vai, vai.

0: Forte sta ragazza, mi è mancata tanto Madame Marra, anche cos'era il compleanno di Marra qualche giorno fa, Marrakesh.
1: Sì.
0: Oh, buona domenica a tutti, cartoline d'Italia, Max Poli.
1: La Leti.
0: La domenica noi mattinieri diventiamo i postini d'Italia, smistiamo le vostre cartoline, devo dire, guarda, già ci hanno inviato un sacco di foto da Nvidia.
1: Cioè, sì, è vero.
0: Ma guarda, mare ovunque, poi con questo bel tempo che sta facendo, abbiamo sentito anche dalla nostra redazione, no? È previsto cielo sereno ovunque, praticamente con temperature che sono all'improvviso, boom, sono esplose al di sopra delle medie.
1: Mi sembra che qui dentro in studio faccia 31 gradi.
0: No, ragazzi, vuole già aumentare praticamente la temperatura.
1: Costa, no, voglio diminuire.
0: Costa della Matessa, sì. Scario, ci hanno mandato una foto, poi guarda qua, foto dal mare meravigliose. Ciao Leti, ciao Max.
1: Sono in canoa, vedi?
0: Da Cecina, un mare oggi che è una tavola. Buona domenica a tutti, che mare meraviglioso. Poi questo è il mare più bello, capirai, quello di fine maggio, inizio giugno, insomma.
1: È ancora freddino, freddina l'acqua, però comunque è bellissima.
0: E ma tonifica, dai.
1: Vero? Va bene alla circolazione.
0: Ci rende tutti più giovani. È una domenica ricca di avvenimenti anche sportivi. Noi più tardi ci collegheremo con i preliminari dell'America's Cup, la Louis Vuitton Cup, insomma, ne parleremo dopo. Poi un sacco di sport, ovviamente sapete che il campionato metterà i suoi ultimi verdetti per la zona Champions, Europa League e per la retrocessione. E poi si butta in oltre 800 comuni in tutta Italia tra oggi e domani. Insomma, sì, veramente una domenica bella movimentata. E voi che cosa fate? Tutto questo per dire, ci aspettiamo da voi vocali a questo numero dove ci raccontate la vostra domenica.
1: 347 490 0042.
0: Da tutta Italia, Max e la Leti, cartoline d'Italia, aspettiamo le vostre storie. Buongiorno e animo, animo, animo.

0: Esatto, è Madonna Sabrina Carpenter, Bring Your Love. Su Radio Kiss Kiss, cartoline d'Italia, Max Poli, Laliti, tutti voi.
1: Sì.
0: Sì, perché ci interessano molto i vostri contenuti, ragazzi. Certo. Ne avete tirati fuori, Laliti, quanti ne hai? Guarda quanti messaggi
1: sono
0: di testo.
1: Tante foto, ma che bello. Guarda, vi sto invidiando, ragazzi.
0: Allora, buongiorno, iniziamo da Caterina. Ciao Caterina, come va da quelle parti?
2: Buongiorno mattinieri straordinari della domenica.
1: Ciao.
2: Ho cominciato con una bella passeggiata, la temperatura
1: sì,
2: ancora accettabile, poi torno e andiamo a pranzo con la famiglia da Pizza Out.
0: Bravi. Kiss
2: Kiss, buona domenica Caterina.
0: Bravo.
1: Ciao Caterina.
0: Gli amici di Pizza Out che fanno veramente una cosa meravigliosa. Allora, e c'è chi fa tanto sport poi, buongiorno.
3: Buongiorno Radio Kiss Kiss. Io il caldo lo combatto in canoa, Costa dell'Amatessa. Giuseppe da Buon Abitacolo
0: ci ha mandato anche le foto, bellissimo sì, panorama, le belle cartoline.
4: Buongiorno Kiss Kiss, animo qui da Cagliari, preliminari di Coppa America, bellissimo,
0: sappiamo, eh.
4: Intanto Luna Rossa davanti a punteggio pieno, forza ragazzi.
0: È iniziato benissimo anche con i giovani di Luna Rossa, e più tardi ci collegheremo con Ignazio Scimenez che è proprio lì alla fanzone del Lazzaretto di Sant'Elia,
1: sì.
0: Andateci ragazzi se potete, perché volano gadget di Kiss Kiss a go-go da quelle parti,
1: volano
0: non solo
1: proprio.
0: Ci si diverte, sì sì. Gianrico, buongiorno.
5: Ciao Max, ciao Letti.
1: Ciao.
5: Gianrico da Cisternino, Kiss Kiss a tutti. Ho appena fatto colazione con mio figlio, lui si è mangiato dei fantastici pancake, io ho una bella omelette, prosciutto e formaggio. Adesso lo porto agli scout e poi me ne vado al mare. Ciao!
1: Ciao!
0: Vai. Chi viaggia in questo momento sento e leggo.
6: Buongiorno
0: vedi?
6: Radio Kiss Kiss, siamo Paolo e Simone in viaggio verso la Calabria, direzione Grimaldi, dal nostro amico Vincenzoni il Centauro.
0: Lo conoscono tutti Vincenzoni,
1: sì,
0: il Centauro,
1: Centauro.
0: Laliti lo conosce
1: io
0: molto.
1: Io lo conosco
0: bene.
1: Vincenzoni il Centauro.
0: Volevi leggere qualche messaggio di testo al volo? Se vuoi se lo vado io, perché ti vedo perplessa stamattina.
1: No. Allora, il caldo lo combatto incassando il pomodoro. Stefano da Fondi ci manda una bella foto dei pomodori. Guarda quanto sono
0: queste,
1: belli.
0: Queste sono le cartoline che ci piacciono. Dai, continuate
1: sì,
0: a condividere.
1: Sì.
0: Ne leggiamo altre tra poco. Sapete che non c'è solo la Coppa America, sono tanti eventi che coinvolgono Radio Kiss Kiss.
1: Sì.
0: Fine mese, prima tappa del Kiss Kiss Way. E a proposito, ma hai visto che stile la nuova DR5 Stil Novo?
1: È impossibile non notarla. Design moderno, dettagli raffinati ed eleganti.
0: E dentro, doppio display digitale, tecnologia intelligente e sistema panoramico a 360 gradi HD.
1: Con i suoi 157 cavalli è il SUV perfetto per ogni viaggio.
0: Ed è proprio DR5 Stil Novo ad accompagnare il Kiss Kiss Way, tappa dopo tappa, tra musica, energia ed emozioni.
1: DR Automobile Group, official car del Kiss Kiss Way 2026.

0: In vacanza porto tutto.
1: Oh, solo lo stretto necessario, eh.
0: Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Kiss, kiss.
3: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life.

0: 8,93 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Kiss, kiss.
2: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate, che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
3: Bertolotto.
4: Convenienza? Ma vai da Conad.
5: Via, via.
4: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, vaschetta di gelato Cardor Classico Augusti assortiti da 500 grammi a 2,59 euro. Scopri di più su conad.it.

0: mattinata delle coppie. Finale! No, dicevo la mattinata delle coppie perché prima Madonna e Sabrina, poi sì. Lady Gaga Lady e Doshi. Gaga. Intanto anch'io mi si intorciglia tutto qua. Sì. Allora, buona domenica a tutti, 24 di maggio, una domenica finalmente con tanto sole quasi sì. su quasi tutta l'Italia, devo dire, ci state mandando delle foto belle piene di sole, appunto, lo vediamo dai vostri panorami. Noi siamo in diretta dalla sede di Roma, qui a Roma un caldo incredibile.
1: Sto sentendo, sai, previsti
0: 30 gradi, avete acceso il climatizzatore, inizia la lotta del clima, no? In famiglia.
1: Volevo accendere, ma tu ti sei rifiutato, una cosa stranissima.
0: Però dai tempo di acclimatarci, se no ci viene la cervicale.
1: Ma sono 31 gradi, che acclimatarci? Che ti vuoi acclimatà qui?
0: Claudio, buongiorno, come va a Pavia?
2: Ciao Max, ciao Leti,
1: ciao.
2: Buona domenica da Claudio di Pavia in direzione Santa Giulietta,
1: sì,
2: dove
1: sì.
2: sulla via Emilia parteciperò alla Grande Abbuffata, che è un'iniziativa benefica collaterale al passaggio del Giro d'Italia. Oggi c'è la tappa Voghera-Milano e quindi niente, bella domenica passata in compagnia.
1: Sì.
2: E poi se riesco faccio una scappata anche alla manifestazione Valversa dal Vivere.
0: Dai,
2: ciao,
0: va bene.
2: Buona domenica a tutti gli ascoltatori.
0: Che ha contatto con la natura, col territorio, tante iniziative. Chiara, cosa fai a Cuneo tu invece?
3: Buongiorno a tutti, il caldo io lo combatto con una bellissima passeggiata che mi sono fatta già nel bosco questa mattina. E una pace, un silenzio,
1: sì.
3: un fresco, bellissimo.
0: Ciao
3: a tutti, buona giornata da Chiara da Cuneo.
0: Ciao Chiara, poi c'è chi si dà lo sport, senti lui come cuore, senti, guarda.
4: Buongiorno e buona domenica.
0: Oh, sai?
4: Amici di Radio Kiss Kiss.
0: Non soffiare.
4: Allora io sto correndo
0: e si sente
4: una ventina di chilometri di allenamento.
0: 20.
1: Sì.
4: Per prepararmi alla mezza maratona di Ostuni.
1: Oh, che bello.
4: In Puglia. Per il 31 maggio. Vi ascolto piacevolmente.
0: Grazie, buon allenamento. La mezza maratona.
1: Pensa
0: se faceva
1: maratona.
0: Quella intera quanto correva.

0: al pianoforte finale, così molto garbo, per cortesia. Domenica mattina ancora sto sbadigliando, c'ho il risveglio lungo, capito?
1: Sì. Vedi? Sì.
0: Buona domenica, amici, ogni domenica dalle 9 a mezzogiorno su Radio Kiss Kiss. Ricordate, questa è Radio Kiss Kiss, noi siamo i mattinieri. Alla domenica diventiamo i postini, smistiamo le vostre cartoline d'Italia, facciamo un po' di promo anche per chi si alza la mattina presto. Di solito lunedì, venerdì ci ascoltate tra le 5 e le 7, la domenica dove è mezzogiorno. No, saluto anche chi dice, chi è sorpreso ancora. Da quando è che siamo in onda, la Letti? Scusa.
2: Da Pasqua,
0: quindi da.
2: Che era il 4.
0: Il 5 aprile.
2: 5 aprile, sì.
0: Pronto?
3: Ciao, mattinieri.
2: Ciao.
3: Scusate. Avevo avuto un dubbio.
2: Quale?
3: Nel senso che mi alzo facendo sulla macchina, ho preso la macchina, accendo la radio, kiss. E sento Max e Valenti. Ho sbagliato giorno, che devo andare al lavoro. Di solito mi sento tutte le mattine, no? Con i mattinieri.
0: Certo, disorientato.
3: Porca paletta, mi avete fatto prendere lo spavento.
0: Meno male, ma no, è domenica, goditela. C'è chi in viaggio e chi va verso.
2: Sì.
0: Dove andate, ragazzi?
4: Buongiorno, Radio Kiss Kiss. Ciao. L'abbiamo ascoltato per tutto il viaggio.
0: Bravi.
2: Sì.
4: E siamo in viaggio. Siamo della Puglia, siamo in viaggio per Norcia, Cascia, in provincia di Perugia. Stiamo andando a trovare Santa Rita da Cascia.
2: Oh, che bello!
4: Un bacio a tutti voi e voglio che salutate la piccola Margherita che è in viaggio con
0: noi.
2: Ciao Margherita!
4: Un abbraccio.
0: Oh, ragazzi, lì bello fare la visita alla chiesa di Santa Rita da Cascia, molto bello. Comprate la calamitina da mettere sul frigo, però poi vai a assaggiare i prodotti di Norcia.
2: Mamma mia, che bello.
0: Messaggi di testo tanti, devo dire.
2: Allora,
0: vai.
2: Siamo in viaggio verso Cassino, il bosco delle favole, con mio marito e i miei due bimbi, Mario 2 anni e Nadia che oggi compie 7 anni. Anna Maria, auguri Nadia! Piccolina. Poi una bellissima passeggiata alla pista ciclabile Costa dei Trabocchi a Fossa Cesia, e ci manda una bellissima foto del mare, Paola da Lanciano. Raccolta succo di mammella.
0: Vabbè,
2: Vittorio,
0: adesso proprio così lo devi
2: ci
0: leggere.
2: Manda un bel video della spiaggia di Porto San Ruxi, no, Villa Simius, no, ma dai,
0: Sardegna,
2: sì,
0: bello.
2: Poi in trasferta per la cresima della nipotina Michela da Molinella.
0: Va bene, ragazzi, grazie, siete fantastici. Tra poco diamo un'occhiata anche alle condizioni meteo.
2: Sì.
0: Come saranno le prossime ore? Lo chiediamo ai nostri colleghi, se collegheranno appunto tra poco con noi dal meteo.it. Intanto, The Black Eye.

0: I Got a Feeling, the Black Eyed Peas. Su Radio Kiss Kiss in cartolina in Italia. Buona domenica a tutti. Tra poco torniamo a leggere e ascoltare le vostre cartoline. Ricordi il numero lì?
1: Certo, 347-490-0042.
0: Aspettiamo i vostri messaggi. Intanto c'è una canzone nuova.
1: Irama con Cabana.

0: Le 9.41 di questa domenica 24 di maggio, che tempo farà nelle prossime ore? Lo chiediamo ai colleghi di ilmeteo.it. Buongiorno.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Domenica all'insegna dell'alta pressione di origine subtropicale. Nelle prossime ore sole e un clima estivo ovunque. Fatta eccezione per qualche addensamento al sud, soprattutto lungo il basso Tirreno, ma in genere senza fenomeni. Nel pomeriggio l'instabilità aumenterà su Calabria e Sicilia centro-orientale, con possibili temporali attesi anche sulle Alpi occidentali. Poche variazioni altrove. Temperature massime comprese tra 27 e 31 gradi al nord, tra 23 e 31 al centro, tra 23 e 30 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Federico Brescia, kiss kiss a tutti!
2: L'estate sta arrivando. Scopri i gioielli della collezione Bayou di Kidult. L'esplosione di originalità che aspettavi. Un mix di charm fatto di parole, simboli e colori. Da abbinare a bracciali, collane, orecchini, anelli. Tutto personalizzato.

0: la tua estate. Cerchi il meglio per i tuoi amici animali, ma vai da Conad. Da Pet Store Conad ogni mese trovi più di 800 prodotti in offerta. Fino al 17 giugno hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.
1: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo, Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it. Kiss.
2: Ehi grandi, avete sentito? Questa è la musica della tenerezza. Ascoltiamola insieme. Proprio. Tutti abbiamo bisogno di tenerezza. E c'è chi lo sa bene. Tenderly. Un mondo di tenerezza.
3: Kiss, kiss. Sai che suono ha la serata perfetta?
4: Deliveroo!
3: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
4: Yes, yes.
0: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Yeah, yeah. Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
4: Yes, yes. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
5: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Miles Smith, Niall Horan su Radio Kiss Kiss in cartoline d'Italia. E anche il messaggio della domenica è drive safe, ragazzi.
1: Certo.
0: Quindi guida sicura, tranquilli, non corriamo, godiamoci questa domenica, anche se c'è chi corre anche in questo giorno, no?
1: Sì.
0: Allora, sta domenica mattina vorremmo chiedervi, siete come è organizzata la vostra agenda domenicale? C'è chi vi organizza tutto come il partner, la partner, siete di quelli no, fermo, è domenica, tutto tranquillo, eh? Vorrei sapere come è organizzata la domenica di chi sta cucinando cavolfiore anche stamattina. Cioè, noi siamo, vi parliamo dalla sede romana di Kiss Kiss, zona tutti uffici. Ma come fa a arrivare odore di cavolfiore qui? Non capisco da dove provenga. La tavola calda sarà magari.
1: Vabbè, comunque ci sono anche delle abitazioni qui, eh.
0: No, lontane però. Cioè, questa è zona tutti uffici, capito?
1: Sì, sì, tutti uffici, ma ci abitano anche, quindi magari aprendo la finestra arrivano i profumi.
0: Sto odore
1: della
0: di
1: cucina.
0: Cavolfiore, come arriva?
1: Per
0: qua?
1: Me è un profumo.
0: Vabbè, non lo so, dipende, oddio. Insomma, il cavolfiore è noto che.
1: Ma
0: insomma,
1: ce l'hai tanto con sto cavolfiore tu?
0: No, era per dire, insomma, ci raccontate della vostra domenica e siete di quelli che fanno tutto di corsa, tutto programmato o tutto con calma? Come. Si dice pola pola, mi pare, in Nord Africa, credo. Sì. Tutto con calma, ogni cosa a suo tempo. No, sono stato in vacanza a Zanzibar, mi ricordo, fai con calma, non corre. Cioè, avete sta cosa che correte voi italiani. Oh, bene. Serenamente, raccontateci cosa prevede la vostra agenda domenicale con un vocale a questo numero:
1: 347-490-0042. Se non organizzo tutto, rischio di passare la domenica sul divano senza concludere nulla. Luca da Bari. Quindi agenda obbligatoria.
0: Mamma mia, ragazzi, gli altri li leggiamo ed ascoltiamo tra poco su Radio Kiss Kiss.

0: Comuni immortali, la canzone di Achille Lauro su Radio Kiss Kiss in cartolini d'Italia con Max Poli
1: e la Lady.
0: Insieme a 9 e mezzogiorno, sì. Ci raccontate la vostra domenica, noi smistiamo tutti i vostri messaggi, le vostre cartoline in giro per l'Italia, dall'Italia verso l'etere. Ti piace
1: sì,
0: l'etere?
1: Sì, mi piace l'etere.
0: Che ci ascolta, buongiorno da allora, vocali al nostro numero
1: 347-490-0042.
0: Un saluto dice ragazzi da Venezia diretti a Torino per il derby Torino-Juventus,
1: oh,
0: ma prima
1: bello.
0: Ci godiamo la giornata appunto lì nella città sabauda.
1: Senti, quanto tempo devi arrivare prima allo stadio per poter poi
0: un paio d'ore credo poi non lo so,
1: un paio d'ore fermi devi stare lì così ma
0: sono tante partite oggi, c'è l'ultima di campionato, un sacco di verdetti. A proposito, si inizia mi pare alle 15 con Parma, sì, Parma Sassuolo alle 15, Napoli Udinese alle 18, poi ci sono tutte le altre partite in contemporanea perché sono importanti verdetti a zona Europa, certo. E zona retrocessione. Messaggio di testo?
1: Senza agenda non vivo, anche la domenica a orari, liste, cose da fare, perfino il momento relax programmato. Martina da Bologna. Poi
0: relax.
1: Faccio un mix, mattina pianificata, pomeriggio libero, così mi sento produttiva ma senza stress. Chiara da Verona.
0: Mamma mia, poi
1: se non organizzo.
2: Buongiorno. Radio Kiss Kiss, buona domenica. Marco Autoriparatori di Zagarolo.
0: Oh, come va Marco?
2: L'officina a Roma.
0: Che fai stabile
2: la domenica? Smetta la domenica, io la passo a fare il mio orto. Oggi si semina.
0: L'orticello.
2: Animo. E buona domenica a tutti gli ascoltatori di Radio Kiss Kiss.
0: Grazie.
2: Animo.
1: Altro che organizzazione, la mia domenica inizia con vediamo che succede e spesso finisce con una grigliata improvvisata. Davide da Napoli.
0: Andiamo in Brianza. Buongiorno.
3: Ciao Max, ciao Laretti, Boris da Cornate. Io sono andato con mia suocera per mangiare tutti insieme. Ciao Kiss Kiss.
0: Mangiano tutti insieme con la suocera, capito?
1: Sì.
0: Ti tocca prendere la suocera. Se tu la vai a prendere la suocera ogni tanto, la salutiamo.
1: Sì, vorrei, ma è un po' lontanuccia la mia suocera.
0: Quanto sei fraccomoda, vai a piare un po' la suocera.
1: Certo, vero.
0: E salutiamo,
1: Sì.
0: Saluto la mia mamma, che è anche la tua suocera, non
1: sì.
0: Lo sapevo, alle volte, vabbè. 9:55, questa è la domenica di Radio Kiss Kiss, ricordate, state ascoltando Kiss Kiss, 9 mezzogiorno, cartoline d'Italia, ne abbiamo tantissime da smistare, tante altre ne devono arrivare, allora raccontateci della vostra domenica con un vocale, questo è il numero.
1: 347-490-0042.
0: Adesso c'è Michael Jackson dall'87 Bad.

varie volte nel corso di una partita, poi ha intrapreso anche una fortunata carriera nel cinema d'autore. Compleanno anche per Fabio Fognini, tra i tennisti italiani più talentuosi di sempre, ne compie 39, quindi auguri anche a Fabio Fognini. Se avete qualcosa da festeggiare, come detto, e volete condividere il vostro momento di festa con Radio Kiss Kiss, fatelo pure con un WhatsApp al 347 490 0042, perché festeggiamo insieme. Oh, è qui la festa, noi siamo pronti a sbocciare con voi con un cin cin virtuale in questo 24 maggio, anche con i pinguini tattici nucleari. Sorry, scusa, lo siento.

0: Sono tornati i Pinguini Tattici Nucleari con questa nuova canzone Sorry, scusa, lo sento. Possiamo dire che hanno creato proprio un loro stile. Quando senti la voce di Riccardo o questi suoni, riconosci subito i suoni dei Pinguini Tattici Nucleari. A proposito di suoni e di stile, che stile la nuova DR5 Stil Novo? Impossibile non notarla. Design moderno, dettagli raffinati ed eleganti. E dentro è ancora più sorprendente, con doppio display digitale, tecnologia intelligente e sistema panoramico a 360 gradi HD. Con i suoi 157 cavalli è il SUV perfetto per ogni viaggio ed è proprio DR5 Stil Novo ad accompagnare il Kiss Kiss Way, tappa dopo tappa tra musica, energia ed emozioni. DR Automobile Group, official car del Kiss Kiss Way 2026. Radio Kiss Kiss.
1: Ay,

0: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad. Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Kiss, kiss.
4: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Kiss, kiss.
5: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
3: Kiss, kiss.
6: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: Kiss, kiss.
4: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali, ma vai da Conad. Da Pet Store Conad ogni mese trovi più di 800 prodotti in offerta. Fino al 17 giugno hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.

Girls con Rolling Stones. Anche a noi piacciono i Rolling Stones personalmente, e anche per conto di mia moglie, che appena ha saputo di sta cosa è impazzita, piace di più questo nuovo robot presentato a Wuhan. Ricordate il nome di questa città cinese? Wuhan, vi ricorda per caso qualcosa? E dopo una fase di test, questo robot è stato inserito in alcuni nuclei familiari, quindi la fase di test di laboratorio è finita, si passa alla sperimentazione concreta nelle famiglie. Perché siamo entrambi impazziti per questo robot? Perché è capace in tempi anche brevissimi di piegare i vestiti, cucinare, sparecchiare. C'è un video dimostrativo pazzesco: lui praticamente taglia il pomodoro, apre due uova, fa una frittata nel mentre avvia la lavatrice, quando è pronta la frittata la mette già a tavola, quindi va anche fa il famoso impiattamento, preparazione della tavola. Nel frattempo toglie i panni, i vestiti dalla lavatrice, li stende, li fa asciugare, poi li ripiega o li ripone sulle rispettive grucce, quindi davvero con una velocità pazzesca. E visto che siamo sempre in quel periodo lì del cambio stagione, che per me è un fardello e una croce che dovrò portare tra qualche istante, io lo vorrei testare proprio col cambio stagione.

Si intitola Dracula, Tame Impala e Jenny nella musica più bella di Radio Kiss Kiss, mentre i cittadini cinesi stanno per accogliere nelle proprie case il robot casalingo che promette insomma un bel risparmio di tempo e di risorse. In Italia tante famiglie hanno contattato il terapeuta della casa. Professioni nuove e dove trovarle? Il terapeuta della casa trasforma le nostre abitazioni in luoghi in cui rilassarci e sono in tanti a richiedere il suo intervento prima di scegliere mobili, arredamento, ma anche, che ne so, la carta da parati. E lui arriva e chiede al cliente chi è e come vorrebbe trasformare la propria casa in un posto dove sentirsi al sicuro. Quindi mixa scienza, psicologia, spiritualità e arredamento, perché la casa comunica. Cosa comunica?

Interessante New Kiss, un produttore discografico e dischi hockey milanese, Mace, un rapper sardo tra i più amati in Italia, Salmo, e un raffinatissimo cantautore siciliano con la pesce. Questo trio è protagonista, appunto, è il nostro New Kiss, che si intitola Cattive Abitudini.

Torino. Si parte da qui. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss.

0: riuscito a prenotare il tuo biglietto per lo show del 30 maggio? Vieni al Villaggio Kiss in Piazza Castello il 29 e 30 maggio e prova a conquistare l'esclusivo biglietto con accesso PIT. Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
2: Ci sta.
1: Su una grande nave.
2: Ci sta.
1: A un prezzo piccolo.
2: Ci sta anche quello.
3: Raggiungi Olbia a partire da 54,20€ a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su mobi.it.
4: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua, scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.

0: scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
2: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
3: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
4: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
1: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
5: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, vaschetta di gelato Cardor Classico Gusti assortiti da 500 grammi a 2,59 euro. Scopri di più su Conad.it.

0: Mel Smith con Niall Horan, Drive Safe, nella musica più bella di Radio Kiss Kiss. Ecco, ci stiamo preparando per l'edizione ufficiale dell'American's Cup, la Louis Vuitton 38esima edizione Napoli 2027, la prima American's Cup ospitata in Italia. Dicevo, fase di preparazione in Sardegna, 4 giorni, oggi è l'ultimo di questi di regate nel Golfo degli Angeli. Ci sta raccontando tutto Ignazio Jimenez, a cui diamo volentieri la linea.
1: Grazie ancora per la linea, siamo sempre qua in diretta dal Lazzaretto, alle mie spalle il Golfo degli Angeli, bellissima cornice quest'oggi, il sole splende, una bellissima giornata e arriva, sta per arrivare il momento dell'ultima regata che porterà appunto i team a giocarsi la finalissima. Siamo qua con un appassionato che si chiama Alessandro. Ciao Alessandro.
2: Ciao a tutti, ciao.
1: Ciao Alessandro, allora ci racconti un po' le tue impressioni, le tue sensazioni di queste giornate che appunto hanno anticipato la finale.
2: Ma guarda, ho avuto modo di vedere quasi tutte le gare e devo dire che è stato veramente importante come impatto. Intanto abbiamo visto delle giornate di vento molto variabile, quindi tutti i team si sono, diciamo, comportati benissimo, le barche hanno gestito condizioni molto variabili, che è importantissimo per questo tipo di format, perché consente di regattare con una forbice di vento molto ampia. E oggi c'è meno vento, pare, rispetto al solito, ma aspettiamo che salga bene la termica. E intanto qui cominciamo a vedere le barche in acqua, insomma ci si aspetta una bella manifestazione, un bel fine manifestazione, ecco.
1: Ah, grazie, gentilissimo. Volevo farti un'altra domanda su, invece, sulla piccola defiance che c'è stata per Luna Rossa Senior nella prima giornata. Hai seguito anche quell'episodio?
2: Sì, ho seguito, ma io non parlerei di defiance, parlerei più che altro di un primo approccio a una competizione importantissima. Sono state fatte sono state applicate molte novità anche all'organizzazione dei team, quindi i ragazzi sono tutti agguerritissimi e non ho dubbi che ci sarà uno sviluppo importante poi nel prossimo futuro della gara, ecco, da parte degli equipaggi.
1: Ok, ma ti troveremo anche a Napoli? Seguirai questa regata, anche tutto questo a Napoli?
2: Non lo so, vediamo, mi farebbe piacere.
1: Ok, perfetto. Allora, quindi dalla Louis Vuitton 38esima edizione America's Cup da Cagliari è tutto. Lina allo studio, Kiss Kiss a tutti.

C'è il sax e c'è la voce soprattutto di Paola Iezzi con Stessa Direzione. State ascoltando Kiss Kiss ancora come Benny per qualche istante. Tra poco ci saluteremo con l'History Kiss. Prima però questa delicatissima See You Again. It's

Eccoci, prima di salutarci, questi Story Kiss, Dr. Beat, storica canzone dance che nell'84 segnò il debutto internazionale dei Miami Sound Machine, una band, un gruppo guidato dalla celebre cantante cubana Gloria Estefan. E da Estefan a Stefan Piccirillo, e un attimo, il passo è breve, prontissimo Stefano per le prossime tre ore con Io, Tu e Il Weekend, prontissimo anche Andrea Cimino che non vede l'ora di accompagnarlo in questo lungo viaggio domenicale. Grazie mille per la regia, Andre, vi auguro una bellissima domenica, noi ci sentiamo il prossimo fine settimana e come sempre da Benny, kiss kiss a tutti.

Ma certo, sono il Dottor Beat, sono appena arrivato perché Gloria Estefan chiede aiuto. Dottor Beat, help me. Questo è il suono che arrivava da Miami e convertito alla dance del 1984. Le 15. Benvenuti, si fa passione, si fa sport, si fanno grandi regate perché ci collegheremo con la 38esima edizione dell'America's Cup per quanto riguarda i preliminari e Cagliari ancora una volta che sarà protagonista, poi i vostri viaggi della domenica, i pendolari del mare, della montagna, del lago, insomma questo caldo che noi affrontiamo rinfrescandovi appunto con quella che è la musica più bella. Ciao a tutti da Stefano Piccerillo, grazie a Benny che torna il prossimo weekend con Andrea Cimmino in regia e con Joe di End of Beginning, con Katy Perry Teenage Dream, con Annalisa canzone estiva. Radio.

ci ha fatto venire una curiosità per Chicago Joe con la sua End of Beginning, la sua nostalgia nei confronti di questa città americana tanto famosa al mondo, ma non quanto lui la racconti in modo così emozionale. Vuole tornare lì? Voi dove dovete tornare? Già di ritorno, non penso, 11 minuti dopo le 3 del pomeriggio, ancora pranzo lungo, ancora dopo pranzo, ancora lettino al mare, o piuttosto il giretto dove il verde c'è, oppure il mare di Cagliari che incontreremo grazie all'America's Cup. Nel primo di tanti collegamenti importanti, alle 15.45 cade il primo appuntamento all'interno di Io, Tu e il Weekend, la Formula 1, la pallavolo.

Abbraccio a Claudia da Milano che ha trovato un po' di viabilità cambiata perché oggi a Milano nel tardo pomeriggio arriva la tappa del Giro d'Italia partita questa domenica da quel di Voghera. E a proposito invece di Liguria e Genova in particolare, che sarà a teatro questa sera a partire dalle ore 21 di un match che riguarda le azzurre della pallavolo, le pallavoliste di Julio Velasco incontreranno la Polonia in questo triangolare che si sta svolgendo insieme a Serbia e Turchia. Questa sera ore 21 c'è l'appuntamento con le ragazze italiane che tanto ci hanno fatto sognare, soprattutto negli ultimi anni. Ci fate sognare anche voi con le vostre foto per la vostra domenica pomeriggio, piatti consumati, abbondante pranzo, ciao Mario e anche Bruno direttamente dal mare, indicate anche la località, basta una foto e stiamo insieme, viaggiamo in Io, Tu e il Weekend. Calvin Harris, Dua

0: si parte da qui. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Francesco Gabbani, Paola Iezzi, Serena Brancale, Levante, Belia, Ermal Meta e tanti altri. Non sei ancora riuscito a prenotare il tuo biglietto per lo show del 30 maggio? Vieni al Villaggio Kiss Kiss in Piazza Castello il 29 e 30 maggio e prova a conquistare l'esclusivo biglietto con accesso VIP. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss Way.
2: Kiss Kiss.
3: L'estate è arrivata ed è solo nostra. Sentite l'energia?
4: Sì!
5: Nescafè latte cappuccino. Fresco mix di latte e delizioso caffè con ingredienti 100% naturali. Scopri tutti i gusti nel banco frigo. Nescafè latte, il gusto fresco della tua estate.
2: Kiss Kiss.
6: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
7: In ogni casa vivono mille passioni. Da ogni euro le abbiamo tutte a cuore. Smart TV TCL 85 pollici, QLED e Fire TV integrata a 799 euro fino al 4 giugno, solo da ogni euro.
2: Kiss Kiss.
8: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
9: Bertolotto, cambiare le porte.
10: Convenienza? Ma vai da Conad.
11: Via, via.
10: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, confezione da 8 di tonno mare blu all'olio di oliva da 60 grammi a 5,39 euro. Scopri di più su conad.it. Kiss Kiss.
0: La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss.

Dov'è la sposa? L'arrangiamento celebrativo quando accade qualcosa di importante, evidenziato dal nuovo singolo di Olivia Rodrigo con Drop Dead. Vorrei escludere che qualcuno si sposi alle 3:30 del pomeriggio con 30 gradi, però chi poteva saperlo? Magari qualcuno ha anticipato il classico matrimonio che in modo ricorrente si fa tra giugno, luglio e addirittura agosto o settembre, però qualcuno invitato al matrimonio e che sta andando magari adesso vestito molto bene quando vorrebbe avere una t-shirt e un paio di pantaloncini, le ciabatte invece non può. Questa è Radio Kiss Kiss, questa sera si decide il destino di tanti tifosi, soprattutto che stanno aspettando la qualificazione in Champions o una timida speranza, vedi i tifosi della Juventus, ma anche quelli del Como, quelli del Milan, squadra maggiormente accreditata secondo gli scontri diretti, ma anche la Roma, e poi si deciderà proprio all'ultimo minuto la retrocessione in Serie B e contemporaneamente la permanenza in Serie A o da parte della Cremonese o da parte del Lecce. Insomma, domenica sera con un finale davvero thrilling, le vostre sensazioni? Ci sono tanti tifosi in giro che dicono: oh, partiamo prima, torniamo prima al fine settimana che devo vedere la partita, o addirittura andare allo stadio e prepararsi psicologicamente. Adesso però mettiamo da parte lo sport, quella passione lì. Questa è una passione per la vita, è una storia bellissima. Con Noemi sono solo parole. Avere.

si può leggere in due POV, in due point of view questa canzone, cioè dov'è mio marito, desidero sposarmi, trovare marito, oppure dov'è mio marito, l'hai visto, era con me e l'amico che non può dire niente è non l'ho visto è sparito da un momento all'altro. Ciao a tutti, questo Io Tu è il weekend, Stefano Piccirillo vi sta parlando, Andrea Cimino in regia. Un grande compleanno musicale oggi, nasce a Duluth nel Minnesota negli Stati Uniti esattamente il 24 maggio 1941 uno dei più grandi di tutti, Bob Dylan, The Answer My Friend Is Blowing in the Wind, una delle sue canzoni simbolo per eccellenza. Qual è la risposta a mille domande? Perché non finiscono le guerre, perché la gente sta sempre a litigare. Ehi, amico mio, la risposta è sempre nel vento.

Amy the same, non fate mai questa domanda, mi ami ancora allo stesso modo, che succede? Perché in fondo tu la risposta la conosci già. Il prossimo sabato c'è Kiss Kiss Way, Piazza Castello a Torino, e live ci sarà anche Ermal Meta. Questa è Calma Metafisica.

0: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Da Pet Store Conad i nostri specialisti sanno come prendersi cura di loro. Fino al 17 giugno hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.
2: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
3: Sì, certo.
4: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro. Solo da Old Wild West.
5: Cagliari, 21-24 maggio. Il Golfo degli Angeli ospita la regata preliminare della Louis Vuitton 38esima America's Cup, uno degli eventi velici più attesi. Vedrà i team più prestigiosi del mondo sfidarsi sui bolidi AC40, dando inizio alla Road to Naples 2027. Louis Vuitton 38esima America's Cup. Radio supporter, Radio Kiss Kiss. Kiss
1: Kiss. Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it. Kiss Kiss.
6: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e
7: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: edizione, appuntamento preliminare che è già una grande festa in quel di Cagliari con Radio Kiss Kiss, radio ufficiale, la sfida eterna tra Luna Rossa e New Zealand. Per noi la linea va a Ignazio Jimenez.
1: Grazie ancora per la linea, siamo sempre qua in diretta dal Lazzaretto, alle mie spalle il Golfo degli Angeli e abbiamo qua due amici,
2: Isacco Maurizio.
1: Ciao Isacco e Maurizio, allora domande elementari. L'atmosfera che si sta respirando a Cagliari per questo mega evento del mondo dell'America's Cup?
2: Sicuramente non è una cosa comune per quanto riguarda noi a Cagliari, anche se un evento del genere poteva essere organizzato anche molto tempo prima, bastava anche poco. Visto anche la presenza della nostra squadra del cuore Luna Rossa, che ormai staziona a Cagliari da diverso tempo, quindi è un peccato che fino ad oggi non si fosse arrivato in una situazione del genere, che è una cosa bellissima per noi e per penso per tutti gli appassionati.
1: Siamo al mare, quindi ci si abbronza, c'è il sole, si beve, si mangia.
3: Giornata fantastica, bella vetrina per Cagliari e tutti i sardi, è una cosa, un evento eccezionale che nessuno si aspettava sinceramente, però ben venga, speriamo si continui così.
1: Ok, allora vi ringraziamo dal Lazzaretto, diamo la linea allo studio e chi schissa a tutti.

l'aspetto calcistico, perché c'è Milan-Cagliari, partita decisiva per i rossoneri per entrare in Champions League, aspettando anche i risultati delle altre. Il Cagliari sfiderà proprio il Milan. Ci collegheremo con Gaston, che è ansiosissimo per il match delle 20:45, il nostro inviato argentino con la passione per il Milan, salutando i tifosi di tutte le squadre di calcio. In particolare si stanno giocando un po' di match per la Serie A, Parma-Sassuolo, partita che non vuol dire niente ai fini della classifica. Infatti sotto il Solleone anche a Parma il risultato è di 0-0. Alle ore 18 si giocherà anche Napoli-Udinese, con il Napoli già qualificato in Champions League insieme all'Inter che ha vinto il titolo. Tutte le altre, come ben sapete, alle 20:45. Andate a tutti gli eventi sportivi, agli eventi filmati Radio Kiss Kiss con il nostro merch ufficiale che trovate su kisskiss.it. Ad esempio, con questo caldo, la t-shirt dei 50 anni. Ma fai un figurone. E poi la sera sopra ci piazzi la giacca, se fa un po' più di escursione termica rispetto al solito ci metti la felpa di Radio Kiss Kiss, il cappellino durante la giornata, tutto questo come le bag, le nostre borse da shopping, le trovate su kisskiss.it, sezione shop, e poi fate la vostra scelta a seconda del colore. Bellissimo ritrovare, come spesso accade, le vostre foto con indosso Radio Kiss Kiss, oltre che ad ascoltarci.

0: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way. Il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss Way. 4 città, 2 giorni per tappa, un villaggio e 4 mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way. Il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero. Scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con
1: i gioielli della collezione Kidult by You. Ti accompagnano in un'estate di musica, eventi, emozioni. Scegli charm con parole, simboli, colori e abbinali seguendo il tuo ritmo. Kidult by You, il tuo gioiello, la tua estate.
2: Ricordi una canzone che faceva ta ta ta ra ta ta ta ra nella versione a cappella originale del 1987 e firmata da Susan Vega. 3 anni dopo, nel 1990, 2 produttori di jockey inglesi sotto lo pseudonimo di DNA, il DNA sostanzialmente tradotto in inglese senza cambiare le lettere, si occuparono di fare il remix che ebbe più successo dell'originale. Era il momento del downbeat in tutto il mondo. 1990, Susan Vega, Tom's Diner.

Tu pensa che nel 1990 questo non era l'inizio serata in un club, ma molto vicini alla parte centrale spopolava il movimento 98 battute. Si ballava lento. Tom's Diner DNA. Con la voce di Susan Vega, subito dopo si metteva What's the meaning of the life, tell me, cioè i Soul to Soul, il collettivo con Get a Life, e via, si continuava su questa stregua, poi velocizzavi un po' con I've Been Thinking About You dei London Beat, e via, gli anni 90, per arrivare poi alla parte centrale della serata con Gonna Make You Sweat, CNC Music Factory. Bene, sono le 4 del pomeriggio, ciao a tutti, io, tu e il weekend in macchina con Radio Kiss Kiss. Tra poco torneremo ad occuparci anche di voi. Subito la buona domenica anche da Safe.

posso insegnarti un sacco di cose, posso amarti, una vera dichiarazione di intenti da parte di Emmy Melly, una donna rara e non se ne trovano più, ragazzi, dice qualcuno, non io, eh. I Am Woman, 9 minuti dopo le 4 del pomeriggio, gli amici di Catanzaro in Monza sono in fibrillazione perché questa sera c'è la finale, l'andata, per decidere chi va in Serie A. Catanzaro Monza a partire dalle 8 della sera, durante il tramonto, personaggi importanti nati a Catanzaro. Beh, abbiamo Renato Dulbecco, nato nel lontano 1914, medico e biologo, è stato insignito del premio Nobel per la medicina nel 1975 per le sue scoperte sulle interazioni tra i virus tumorali e il materiale genetico della cellula, ma non soltanto. Per esempio, personaggi famosi nati a Monza, beh, ne abbiamo uno istrionico, molto rock and roll, che è Morgan Marco Castoldi, anche una sfida tra personalità da ricordare del passato e quelle attuali. Catanzaro Monza a partire dalle 8 della sera. E ora l'estate che è arrivata. Anche musica, ecco. Cosa combinate lì allo stabilimento balneare? State facendo casino, ballate la testa.

0: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa. Kiss, kiss.
1: Ognuno di noi scrive la propria storia. Tra quelle storie può esserci anche il papilloma virus o HPV. Spesso regredisce da solo, ma quando non lo fa può evolvere in lesioni precancerose e tumori potenzialmente letali. La vaccinazione contro l'HPV protegge il tuo futuro. Scrivi oggi il tuo domani, prenota ora. Scopri di più su infohpv.it. Outminsal 4226. Kiss, kiss.
2: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
3: E che sapori, Antonella!
4: Da MD c'è il tutto a un euro, con tante offerte da far venire l'acquolina in bocca. Ad esempio, fino al 31 maggio, trovi il tonno al naturale Poseidon da 160 grammi a un euro e le patate da forno, le specialità di Beppe da 750 grammi, sempre a un euro. Se hai voglia di risparmiare con gusto, vieni da MD. Ti aspettiamo!
2: MD, buona spesa Italia.
5: Yes. Quante cose al mondo vuoi fare, costruire, inventare.
6: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie. Yes. Yes.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Convenienza? Ma vai da Conad.
9: Via, via.
8: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, vaschetta di gelato Cardor Classico gusti assortiti da 500 grammi a 2,59 euro. Scopri di più su conad.it.

0: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo. Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Da Pet Store Conad ogni mese trovi più di 800 prodotti in offerta. Fino al 17 giugno hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su Conad.it.
1: L'estate è arrivata ed è solo nostra! Sentite l'energia?
2: Sì!
1: Nescafè latte cappuccino. Fresco mix di latte e delizioso caffè con ingredienti 100% naturali. Scopri tutti i gusti nel banco frigo. Nescafè latte, il gusto fresco della tua estate.
3: Kiss, kiss. Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani. Forse.
4: Kiss, kiss. Cagliari, 21-24 maggio. Il Golfo degli Angeli ospita la regata preliminare della Louis Vuitton, 38esima America's Cup. Uno degli eventi velici più attesi. Vedrà i team più prestigiosi del mondo sfidarsi sui bolidi AC40, dando inizio alla Road to Naples 2027. Louis Vuitton, 38esima America's Cup. Radio Supporter. Radio Kiss Kiss.
3: Kiss Kiss.
1: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
3: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
5: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Kiss Kiss.

La notte vola. Durante l'ascolto di questo programma è normale cantare, sgolarsi e stonare.

0: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con
1: passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, Pier, Sport Equip, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 carline, DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
0: La notte vola. Seguire attentamente le avvertenze. Il seguente programma può provocare un'immediata diminuzione di stress e malumore.

0: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: Kiss, kiss. Torino. Si parte da qui. Kiss, kiss, way. Kiss, kiss, way. Il tour di Radio Kiss Kiss. Francesco Gabbani, Paola Iezzi, Serena Brancale, Levante, Belia, Ermal Meta e tanti altri. Non sei ancora riuscito a prenotare il tuo biglietto per lo show del 30 maggio? Vieni al Villaggio Kiss Kiss in Piazza Castello il 29 e 30 maggio e prova a conquistare l'esclusivo biglietto con accesso PIT. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss, Kiss, Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
2: Kiss, Kiss Way.
3: Kiss, Kiss. Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
4: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
5: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
3: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
5: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.

0: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
1: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua, scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
2: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
3: Sì, certo.
4: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo. Sempre a 6,90 euro. Solo da Old Wild West.
5: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto 1 euro li abbiamo tutti a cuore. Frigorifero intelligente Samsung alto 2 metri con AI Energy Mode per risparmiare energia a 649 euro. Fino al 31 maggio. Solo da 1 euro.
4: Kiss Kiss. La musica più bella.

0: Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
1: L'energia delle connessioni ha una nuova forma. Passa a Plenitude per l'energia di casa e hai Plenitude Fibra a 16,90€ al mese per 3 anni. Offerta soggetta a limiti di copertura. Attivazione 39€, servizio voce non incluso. Info su aniplenitude.com.
0: La notte vola.
2: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Questo programma nuoce gravemente alla salute. Dei tipi noiosi.
3: Io non so più cos'è normale. Ho un'allucinazione.

0: Amo.
1: Fireball.
2: La notte vola.
3: Seguire attentamente le avvertenze.
4: Questo programma nuoce gravemente alla salute. Dei tipi noiosi.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Questo programma è fortemente indicato per serate tra amici ad alto tasso di divertimento.